0: Kalombode, karibu Radio Mosambiki.
1: Wabanga mwana mwanangu Keshi Wambao hapa Patricia tena.
0: Keshi.
1: Ya Alberto Santos Costanzo ngoma nyikarangana mimi ndali na limwe Keshi Wambao Patricia tena.
0: Kulambolela Alberto Santos dash kongoshanga dash ku Patricia tena.
1: Ngana la ngana ngana ngana ngana pongwe ku dimendi ya hapa ni ngujota moto hapa ngutanga madudu.
0: Ni mwe. Bojaje mwenu kunogwa mwenu.
1: Karibu nyaga bado kalanga mungone lapo eh. Boso anga wiko pungoto kupiga hili dona moto kole piga na kutoka la shana.
0: Wai ni mungu kulavi anga kuna mikrofoni yaveni mata do dele.
1: Pole alo.
0: Shande.
1: Okay, mashala mata andi kwanza na kode tutie ni mwenu ni na Firmino.
0: Aha.
1: Presentena.
0: Aha.
1: Ala kanko di nyango mwenu ni na Juka, Joaquim koko presentena ko.
0: Aha.
1: La ancora in giro per me non è una campolanga o per tre gente è una po' l'angolo ma goma Cassiano ma goma a João Cassiano ma goma o per tre gente è una
0: po'
1: mi auguro che mi connessi mo se le famo come dimenti come una parte ma c'è la carambone ne meno attendo ancora vecchi mo mo qua con i camanti canti se le famo per tre gente è una po' dimenti ma c'è la carambone ma come ne meno
0: Hapo jajo, mwenu njetu Keshi Wambao habe kudimende bai andi katika. Wetu tu kamushu na wako. Wakata watu kumanya kufasa 9 na dakika 25.

0: Lil Wayne, Demi Loco, Ninchiponawe, Anwana, Anwana, Aponina Kamapuro, Hansini Nataro.
1: O proprio Lil Wayne, Demi

Quanto non puoi non, e la puoi a Brasile. Andi che la matrica antoco Vinicius, olontrica ni curuna Real Madrid. Neymar olontrica ni curuna Santos, e la puoi a Brasile. Quanto valaro ni curuna la Norwega, la matrica contro Pichurumo Liguava. Di Alan, ti olontrica ni curuna Manchester City. Ci sa Premier League, sa Winkler.